0: Zona FM, sentiasa di hati.
1: Hey, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. National FM, sentiasa di hati.